0: Non si è vano?
1: Non si è proprio.
0: Che furtando è?
1: Io godt.
0: Yes!
2: Det var den rigtige.
0: Du får en sædel med.
2: Ja, det er godt, Johanne. Hej.
1: Hej.